0: verso i favoriti, destra-sinistra, sarebbe ben legato.
1: Va bene.
0: Un trafficato magari.
1: Cambiano,
0: ma non è spaziale, ragazzino.
1: Però

0: Non c'è un paro un po' di dietro, ma qua per
1: dire. Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Poi altro.